0: Hi, my name is Storm, and I'm in the 7th grade, and I'm 13 years old.
1: いつもの日常をとても尊く感じます。
2: 私の未来は、私たちの現在はどこにありますか。
3: この世界から戦争がなくなりますように。なぜならこの世は諸行無常だからです。
1: というのが私の心情です。
4: アルズミネケー هرچی زودتر این کرونا تموم بشه بتونم بچه هم ببینم نوام ببینم، در دنیا هیچ جنگی نباشه، همه مردم دنیا با هم دیگه مهربون و خوب باشن.
5: I futuri non realizzati sono solo rami del passato.
6: Beh,
5: rami
6: non
5: secchi.
6: Posso parlare credo di un futuro in generale.
7: Ma ha paura che l'Italia diventi un deserto, anche quest'anno.
6: Perché
7: non piove,
6: penso al futuro,
7: e
6: penso
7: la paura che il paesaggio scomparisca.
6: I cambiamenti climatici, la crisi,
8: saluti a tutti, ciao.
6: Climatica, e a come le disparità che già ci sono verrebbero e verranno aumentate. E quindi anche ai diritti che servono veramente per, e che valgano per tutti, i diritti umani che permettano di potersi spostare, di poter vivere degnamente, di poter, sì, che la ricchezza non sia solo nelle mani di pochi e che i diritti non dipendano da dove nasci, come nasci, chi sei quando nasci. E, beh, mi piacerebbe uscire dal capitalismo, dal patriarcato. E, mi piacerebbe vedere più diversità nei media, sentire più voci che hanno storie diverse da raccontare, e, che in realtà sta già un po' succedendo, però magari in un futuro non la vedo, cioè in un futuro sarebbe la quotidianità, sarebbe la norma sentire, vedere, persone con una storia diversa, sì.